咁另外今日啊，就係佢其中一位嘅朋友嘅生日啦。咁最緊要咧就係健健康康啦。不過佢又冇寫喺邊位喎。咁另外咧，10月3日咧就系啊宝莲嘅生日嘅，咁预祝佢身体健康嘅。咁当然唔少得嘅咧，仲有一众嘅五台之友添嘅。